Sei etero, sei gay, non fatti i cazzi tuoi che io mi faccio i cazzi.